0: Heidi, Heidi, Heidi, ho!
1: As músicas que levantam o seu astral estão aqui. Tá na Itambé, tá legal.
2: É la folia. É la folia. Questa é la folia.
3: A gente já tava até esquecendo aqui, né, da música do Dorivan Segadin, La Folia. Bora aumentar o volume, bora curtir, Dorivan.
2: E tipo sua, e questa è la follia, che in progressione musicale ti porta via. Che questa è la follia, che non scende mai risale. Entra in sintonia, che questa è la follia. Questa è la follia. È la follia. Continuo stimolo mentale. Pure energia. È la follia. Istinto primo primordiale. Segui la sua via. Che questa è la follia. È la follia.

follia che lentamente ti pervade e ti fa sua. E questa è la follia che in progressione musicale